bella. Non è importante che tenga la... la insalata. Viene il pepino. Si sber...